0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Solo los mejores hits. Solo en Nexa FM 97.3.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: ¿Tienes una rola favorita? Pídela por WhatsApp 449-122-6351.